0: vibrando, quindi la vibra per me è particolarmente
1: difficile.
2: Allora,
0: ho detto che era un po' di più.